0: Don Chisciò, ma perché facete sti cose?
1: Perché voglio diventare un grande di Spagna.
0: Ehi, Don Chisciò, i grandi di Spagna sono un'altra cosa.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: Osservatore, Cole.
3: Noi lavoriamo a un programma avanzato, qualcosa di assolutamente diverso.
4: Un'opportunità di ridurre sensibilmente la sua pena.
5: E di contribuire al ritorno della razza umana sulla superficie terrestre.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: E 40, 30 minuti con

Martina Natale.

0: 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Che bello, che ricco, che lindo, Paris Latino.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
3: E questa è la pièce de résistance, cavallette arrostite. Sfortunatamente abbiamo un'eccedenza di cavallette arrostite, troppe cavallette arrostite, lei mi comprende, signor Piper? Quindi dobbiamo spingere le cavallette arrostite. Ad ogni cliente deve dire: mi è permesso suggerirle delle ottime cavallette arrostite. E un altro articolo che dobbiamo spingere perché ne abbiamo in eccedenza è questo: formiche fritte in olio di balena.
4: Formiche fritte in olio di balena devono essere ancora meglio delle cavallette arrostite.
3: Deliziose.
4: Hanno un'aria così elegante.
3: Le assaggi? Coraggio, le assaggi, su, coraggio, le assaggi. Ma deve assaggiarle, no, può dire al cliente che gusto hanno. Su, una vera delizia. Coraggio, ancora un po', le assaggi meglio. Lo deve, deve rendersi conto di quanto siano buone. Fritte perfettamente, anche Valentino, ma c'ha storie. Le butti giù così, bravo.
2: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
3: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

che ce ne sono tanti, ma che il brano che preferisco di più è Al Stewart con Time Passages, oppure sempre Al Stewart con The Year of the Cat, oppure anche

0: www.radioticino.it.
1: La cosa più difficile è fare i conti con se stesso. È più facile gridare rivoluzione e potere al popolo che guardarsi dentro e scoprire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso. Questa è la cosa difficile.

0: Radio.it. Metti 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
2: Gayvox.

toccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. Anni 50. La Olivetti Lettera 22 diviene la macchina da scrivere più amata da scrittori e giornalisti, premiata per il design. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bologna, 1971.

0: uomini abituati al meglio, Peroni Nastro Azzurro birra speciale. Peroni Nastro Azzurro. Viaggia anche in barattolo.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
1: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
4: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
2: No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri...

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
2: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Brescia. Vorrei, se possibile, dedicare a chi piace la musica un Still Got the Blues di Gary Moore.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: Nel momento in cui ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. In questa differente linea temporale, i Toto non sono diventati uno dei gruppi più influenti degli anni Ottanta. Dopo il loro primo album, un incidente d'auto cambia per sempre il destino della band. Il batterista Jeff Porcaro perde l'uso delle mani e il chitarrista Steve Lukather decide di abbandonare la musica per dedicarsi a una vita tranquilla.

0: Senza i suoi membri chiave, la band si scioglie prima di raggiungere il successo. Ma c'è anche un dettaglio suggestivo. In questa linea temporale, Africa non è mai stata scritta. La canzone, che nel nostro mondo è diventata un inno generazionale, non esiste. Solo un vecchio nastro demo, trovato in un magazzino abbandonato, contiene una versione incompleta del brano. Chi lo ascolta rimane ipnotizzato dalla melodia, ma nessuno sa chi l'abbia creata.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: I Toto sono fantasmi, una band che avrebbe potuto cambiare la storia della musica, ma che è svanita nel nulla.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bella zio!
2: Ehi Siri,
0: metti 7080, 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Cagliari, 1973.

0: Stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.
1: E suo marito mangia mais ogni tanto quando viene a casa? Non sembra molto convinta, come mai, signora?
2: No, perché sono vedova.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
2: Un momento, che stai facendo, Doc?
3: Mi serve carburante. Via, svelto. Entra in macchina.
2: No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
3: Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
2: Di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta...

8080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. Questa è 7080.it.

0: che sono in fila, la cassiera mette fuori la testa, si vede che se l'ha stufata, fa: ascolti, da quello prima di lei chiusa la cassa. Ma come, sono 40 minuti, almeno fai quella dopo di me. Mentre senti,
1: è aperta la cassa 2,
0: tutti, porca di quella troia, vedi gente che cambia le ruote col
1: te,
0: le parolacce, puttana, tocca a me. Poi arriva da in fondo una, dopo che sei mezz'ora in fila: ascolta, c'ho solo un litro di latte, mi fai passare? Lui dice: prego signora, appena fa 2 metri, Franco, vieni che c'è il coglione che si è fatto passare.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
7: 7080.it.
6: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
8: Voi siete unici e grandi, veramente, veramente.
9: Chi ha parlato?
8: Sono Marco da Milano.
9: Vero, senti.
8: Grazie di cuore di esistere. Adesso vi continuerò a seguire.
9: Io ammiro la sincerità.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Il senso della vita è racchiuso nella breve parentesi che delimita il confine tra il nulla e l'infinito.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Bandiera gialla. Hey boomer,
1: ma chi è questo bel tesorino?
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, hey, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ti piace la nostra musica?
3: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
4: Gosh.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bravo microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
2: Conosce la curva spazio-temporale chiusa di tipo tempo?
3: Vuole dire che ha inventato una macchina del tempo e ha scelto di non dirlo al governo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Chi ci spacchi la faccia, sì. Te? Ah. Chi ce la spacchi?
1: No, mi scusi, io non stavo parlando con lei.
0: No, no, sentite benissimo, te dicevi proprio a me e loro sono tutti testimoni. Tutto.
1: Tutti?
0: Propriamente.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Senti, portami un caffè. Lungo, dolce, molto.
1: Va bene, avvocato. E a chi il conto?
0: Oh, ragazzi, fermi, eh? Tu non prendi soldi da nessuno.
1: Va bene.
0: Ah, nemmeno da me. Capito? Sono pieno di debiti.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it.
4: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: George Benson, Broadway, 1984-85, non mi ricordo, anche prima, 81 forse.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Porto con me i segni e le cicatrici dei combattimenti. Sono le testimonianze di ciò che ho vissuto e le ricompense per quello che ho conquistato.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: Lo so, grazie.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna? Anche no, dai.
2: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
3: Vabbè, se lo dici tu.
1: 7080.it presenta
4: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: www.radioalba.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Per me, numero uno.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Paul McCartney, Coming Up, Bob Seger, Against the Wind, Olivia Newton-John, Magic, Carole King, One Fine Day, Brother Johnson, Stomp. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: pubblicato Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E scalava, e scansava, e schizzi, e scansa.
2: E scali pure, imbecille!
1: Grazie.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Vintage80.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
1: Quello che stai facendo è una follia. Non è come il Bolt lì fuori, è immenso.
2: Ho avuto una settimana difficile. Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi.
3: Io devo semplicemente prelevare i suoi organi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1984. Prosegue l'onda dei cartoni animati giapponesi sulle TV locali e nazionali. Da gennaio di quest'anno arriva la Mu, una graziosa aliena dai capelli verdi discesa sul nostro pianeta inizialmente per colonizzarlo, ma che invece perde la testa per il giovane terrestre Ataru. La serie non risparmia qualche contenuto spinto e situazioni comunque imbarazzanti.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Per il ciclismo, anno trionfale per Francesco Moser, che conquista il Giro d'Italia, la Milano-Sanremo, e in Messico riesce a portare il record dell'ora in pista all'incredibile distanza di 51,151 km.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Dall'11 marzo 84 gli italiani iniziano a conoscere il commissario Corrado Cattani. Alle ore 20:30 su Rai 1, infatti, va in onda la prima delle 6 puntate previste, con le quali si articola la serie La Piovra, interpretata da Michele Placido per la regia di Damiano Damiani.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io mica ci ho capito niente.
1: 7080.it presenta Disco, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Pronti per l'immersione della fortezza della scienza? Iniziare l'immersione.
3: Dica. Sistema Boros, voi due barbari distruggerete anche il nuovo Mazinga.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
8: Ciao, mi chiamo Angela e sto guardando la televisione su canale 93 e vorrei sentire e vedere Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, perché il video piaceva molto alle mie bambine quando erano piccole e

0: Radio90.it.
1: Due cose bisogna fare nella vita. La prima è ottenerla, la seconda è godersela.
2: Hare Krishna.

0: creare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: E io ammiro la sua fortuna, Mr.
2: Bond. James Bond.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

toccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. ...1973... Le figlie del vento cantano sugli sugli bane bane, dal testo nonsense a tema culinario che anticipa il genere demenziale. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it. Could it be the little things

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Scusa il paragone, la mosca, la mosca, il frate. Non volevamo minimamente offendere i tuoi peccatori di prima, con la faccia dove sappiamo.
2: Ma gli si è detto. Cioè lui con la faccia dove sappiamo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it presenta

0: Barbara Gialla. Hey Boomer,
1: chiamami Iena.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda.

0: Franchesi, ma non diranno niente poi gli altri.
1: E che devono dire? Chi comanda qua dentro?
0: Io credevo Suor Fulgenzia.
1: Appunto, non di far vedere la Suor Fulgenzia, se no ci becchiamo l'indulgenza.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke Forze Maldiviane.

0: dopo Panat. Vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al sesto posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: 1975, 18 maggio. La Juventus vince il suo 16° scudetto.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Con le nostre 100 lire suoniamo sempre tre canzoni italiane per

0: questo è Jukebox. 18 maggio 1985, sono tre pezzi della classifica italiana. Allora subito 100 lire nel jukebox e via con Marco Armani.
1: Jukebox, tre pezzi per 100.

0: Questo pezzo l'abbiamo preso dalla classifica italiana, esattamente dalla posizione numero 6. Sono i Mattia Bazar con Souvenir. Ultima canzone per oggi, arrivano anche i ricchi e poveri.
1: Jukebox, un successo via la.

0: scoprire tre canzoni, perché questo è Jukebox e abbiamo suonato anche l'ultima di oggi, Se mi innamoro, sono i ricchi e poveri. Ricordo anche che sono al numero 3 nella classifica italiana. 18 maggio 1985 è tutto, io vi do appuntamento come sempre a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. In alta qualità.

0: tremenda e pericolosa più di quanto si possa immaginare. Qui, nel cuore della giungla proibita, un ragazzo venne raccolto ed allevato dalle grandi scimmie. Il ragazzo fu chiamato Tarzan.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Newslinet.it. Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.

0: Lotta.it.
1: Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Allora dillo a tutti,

0: solo musica anni 70 e 80 in alta qualità a 7080.it. 7080.it. Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 18 maggio 1978, eccomi qui, arrivo per prima, sono davanti al nostro jukebox e vediamo quali sono le tre canzoni che selezioniamo oggi. Beh, la prima la faccio scegliere a lui.
2: Grazie mille, e allora oggi partiamo con il botto, Michael Zager Band, Let's All Chant.

0: Let's All Chant apre le danze di questo jukebox del 18 maggio 1978. Andiamo con la seconda delle tre canzoni presso le 100 lire.
1: E lasciamo le discoteche perché adesso ci ascoltiamo un pezzo fortissimo in radio. Bonnie Tyler, questa è It's a Heartache.

0: Bonnie Taylor con It's a Heartache e qui ci voglio ancora di discoteca.
1: Eh sì, dopo questo lento è giusto chiudere con un altro pezzone da ballare. Loro sono gli Chic e questa è Everybody Dance.

0: Gli Chic con Everybody Dance, prima ancora Michael Zucker Band con Letzol Cente e Bonnie Taylor, un successo in radio, è It's a Heartache, a chiudere lo spazio jukebox.
1: Tempo esaurito, ma noi torniamo domani, sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
3: Ancora tu.
2: Suoniamo classici. Questa.
3: L'incorreggibile.
2: È 7080.it.
3: Non lasciarti, non è possibile.
2: Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. L'Aquila, 1979.

0: Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bella zio, cominciamo?

0: qualità Talmone.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 70 80.
7: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Pian, come

0: team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dyn Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa, gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
1: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
0: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
1: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interessa, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, fino alle 21 di stasera. I treni in forma Ferrovie dello Stato possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
0: Lo sport in chiusura: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna vinto da Di Gian Antonio. Infine il ciclismo, al Giro d'Italia Vingegaard domina la nona tappa.
1: È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Pronto, pronto. Comando supremo di Gallifrey, è il dottore che parla.
4: Pronto? Anche io sono il dottore, mi sentite bene?
5: Un altro dottore, siamo tutti pronti.
6: Oh, buon Dio, abbiamo tre dottori. Il mio peggior incubo è diventato realtà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
10: Numero 10.

0: 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
1: Numero 6.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
3: Voi avete tutto a portata di mano. Troppo facile. Troppo facile, non c'è più lo sfizio. Oddio, non c'è la connessione. E ma come faccio? Il cervello vi va in panne. È la fine. Come la pubblico la storia? Come si è fatto sempre? La storia te la vivi invece di pubblicarla.
0: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao, negli anni 70 chi non lavora non fa l'amore con la Mori e Celentano. Bellissima. Ciao.

0: Ascolta.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: va a morire ammazzato, te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, io te cionco.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Genova, 1960.

0: Si racconta che a Rocca di Sotto un misterioso cane vincesse al lotto, ma le vincite non riceveva perché nessuno lo conosceva. Si sa solo che era un bassotto.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 70-80 oppure
10: Hey Siri,
9: metti 70-80. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
11: No, non mi può dare una mano lei?

0: orale centrato sui tuoi 20 anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni sono in visita oggi dai feriti a Modena. Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Tajani ricorda che El-Khoudry è italiano. La guerra USA-Iran, ancora minacce a Teheran da parte di Donald Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa, se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia intanto a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Sono ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Le indagini ha permesso di scoprire una rete criminale transnazionale. Lo sport in chiusura, Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata di anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Chi sei tu?
5: Un'amica. Venite con me.
6: Ogni stella non è che una cellula nel cervello dell'universo.
5: È uno dei modi di concepire l'universo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Pasqua Zaccari,
3: un figlio di ca!
2: Non a Ferrezzo.
3: Pasqua, un figlio di ca!
2: Andiamo dalla assistenza di Gio.
3: Pasqua, al tarcù!
2: Mannaggia! Ah, adesso mi ricordo! Don Peppino!
3: Don Peppino!
1: Grazie, questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ricordatevi quello che avevo richiesto.
9: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.Italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989.
1: 70-80.Italia.
0: Numero 4.
2: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Li leggi su 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei club e suonati in radio in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Beatles, The Long and Winding Road, Three Dog Night, Mama Told Me Not to Come, Carpenters, Close to You, Bread, Make It With You, Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Il telegiornale concluderà poi la serata. Va ora in onda la 15ª ed ultima puntata di Super Gulp, i fumetti in TV.
3: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
10: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Modena scende in piazza contro la paura al grido di "Uniti si vince l'odio". Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita dalle persone investite. "Grazie per quello che fate", ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Intanto Salim El Khodri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via la cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini. Ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Khodri è italiano. La cronaca: i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi, ancora in corso di identificazione, sono stati rinvenuti sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Voltiamo pagina. La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. In chiusura parliamo dei trasporti a rischio. Oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base, l'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città, regolare il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: 'Se salvi la vita di Kennedy, rendi il mondo un posto migliore.
5: Tu non sai se quello che farai nel passato cambierà qualcosa qui.
4: C'è un albero là fuori. Vado a incidere qualcosa sul tronco.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
6: I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
8: Una produzione K-Vox.
9: Milano, maggio 1979. Le porte dei negozi di dischi si aprono e chiudono di continuo. I 45 giri scorrono tra le mani, mentre dalle casse escono i suoni che stanno segnando un'epoca. È un mese vivace tra disco music, grandi cantautori e melodie destinate a restare. Tra i brani più richiesti troviamo i Village People con In the Navy, ritmo trascinante, cori immediati e quell'energia irresistibile che riempie le piste da ballo in tutto il mondo. E poi la regina della disco, Donna Summer, che con Hot Stuff cambia passo, chitarre graffianti e un sound più rock che segna una nuova direzione nella sua carriera. In Italia continua a farsi spazio la personalità unica di Renato Zero con Baratto, un brano teatrale provocatorio, perfettamente in linea con il suo stile libero e fuori dagli schemi. Dall'Inghilterra arrivano invece i Supertramp con Take the Long Way Home, una canzone raffinata tra pop e progressive che racconta con eleganza il senso di smarrimento e ricerca. E a chiudere questo viaggio tra i 45 giri più venduti ci sono i Wings di Paul McCartney con Good Night Tonight, un brano dal ritmo incalzante e quasi disco. 5 dischi, 5 atmosfere diverse, ma un'unica Milano che ascolta, sceglie e fa girare la musica. 5 dischi, 5 atmosfere diverse, ma un'unica Milano che ascolta, sceglie e fa girare la musica 45.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Trasparenti come una trama di sole.
3: Perché in nylon organzino, il favoloso filato simile alla seta.
2: Ah, che calze, sono bellissime. E quanto durano?
0: Questa è 7080.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
10: Questa è musica...
0: Questa?
11: Per favore no!
0: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: L'esperienza non ha alcun valore etico, è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Stefano, sono di Vigevano e vuoi ascoltare il brano di Lucio Battisti, Una giornata uggiosa. Ciao.
2: Andali, andali.

0: Ehi, boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Vincenzo e niente, sono di Milano. Il mio cartone animato preferito era Speedy Gonzales quando ero bambino. Lo guardavo sul programma Scacciapensieri della Svizzera Italiana il sabato sera. E comunque per gli amici come voi sono il Vinci.
2: Nonna, non

0: 87 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Alice da Parma, vorrei ascoltare Liberi Liberi di Vasco Rossi. Grazie mille.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1976, 15 anni dei vicini di casa. La canzone un po' nostalgica, patrimonio delle prime radio libere. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, mi chiamo Tiziana.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, piacerebbe sentire Notte Rosa di Umberto Tozzi. Sono Fernando Di Marino, chiamo da Mediglia, provincia di Milano. La canzone è Quando ho conosciuto la mia moglie. Grazie.

0: Devo dire che la moda è sempre stata accompagnata, anche la vita di Fiorucci è stata sempre accompagnata dalla musica. Io addirittura vendevo i dischi che compravo a Londra, erano i top ten, che allora non esistevano le radio libere, per cui io portavo delle valigie di dischi e assieme ai vestiti in San Babila vendevamo anche i libri e vendevamo i dischi.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
11: Questa sì che è vita.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: a Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono state trasportate al pronto soccorso. Giallo nel napoletano, i corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia. I carabinieri sono intervenuti intorno all'1 di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione Europea però chiude, la posizione della Commissione Europea non è cambiata. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive c'è la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna. Le operazioni erano state sospese dopo la morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati a Malpensa intanto gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del mondo. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Perché c'è un bambino che dorme nella stanza della macchina del tempo?
4: Non lo so, il mio architetto è tremendo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: E rieccoci con l'appuntamento e le canzoni scelte per lo spazio Rock Hits di oggi. Marianne Faithfull, Broken English, Tina Turner, Nutbush, City Limits, Heart, Crazy on You, Bon Jovi, Wanted, The Dead or Alive, Joan Jett, The Black Hearts, Crimson and Clover, i Cars con Tonight She Comes, Def Leppard con Hysteria, i Boston, More Than a Feeling, Pink Floyd, Learning to Fly, Elvis Leppard con

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
1: Giovedì sulla Rete 1 alle 19.20, appuntamento con il primo di una serie di 24 telefilm dal titolo Happy Days, che andranno in onda tutti i giorni. Le storie sono ambientate nell'America degli anni 50 e hanno per protagonista Ricky Cunningham, un ragazzo di 16 anni e i suoi giovani amici.
0: Questa è 7080.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Salve, sono Attilio, chiamo da Lambrogo. Potete mettere in via d'eccezione, se potete, per piacere, la canzone Ti sento dei Mattia Bazar. Grazie mille a tutti voi di Radio Birichina.
7: Anche di questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, un'isola che non si lascia trovare facilmente, ma che quando arrivi ti accoglie con luce, ritmo e un pizzico di magia. Il sole è già alto e filtra tra le palme, disegnando sentieri dorati che sembrano fatti apposta per essere seguiti. Mi inoltro proprio lì, tra foglie che frusciano piano e ombre leggere, quando davanti a me compare una figura dallo sguardo profondo e un'aria quasi enigmatica. È Eric Woolfson. Qui, tra luce e mistero, la sua musica sembra fondersi con il paesaggio, come se fosse parte dell'isola stessa. Ci lasciamo trasportare da Eye in the Sky.
5: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: sentiero si apre improvvisamente sulla spiaggia, dove un piccolo bar in legno vibra di energia. Bicchieri che tintinnano, risate nell'aria e, tra tutto questo movimento, spunta Ricky Wilson. Il suo stile è inconfondibile, un mix perfetto di ironia e ritmo che mette tutti in movimento, senza pensarci troppo. È il momento di Private Idaho.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Con il sole che inizia a scendere, salgo su una piccola barca che ondeggia tranquilla poco lontano dalla riva. L'acqua riflette sfumature calde e lì, appoggiato con eleganza, trovo Carmelo la bionda. L'atmosfera è rilassata, sofisticata, perfetta per accompagnare questo momento sospeso tra giorno e sera. Accendiamo il tramonto con She's Not a Disco Lady.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: cielo si colora lentamente di un blu intenso e Neverland cambia ritmo senza mai fermarsi. Tra palme, mare e musica, l'isola continua a vivere e noi torneremo presto a scoprirla, passo dopo passo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa...

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1984.

0: Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi!

0: Non sono bello, piaccio.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a più culo questi?
2: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi ha portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, visto lo stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari. Intanto, secondo i media di Teheran, 3 petrolieri hanno superato il blocco di Hormuz. Il conflitto Mosca-Kiev, intercettati e distrutti 50 droni ucraini su regioni russe sul Mar d'Azov, lo riporta il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social network. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. E oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera colpita dall'antivirus. Le autorità olandesi hanno preparato strutture di quarantena e attivato misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città. Regolare invece il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che cosa faresti se sapessi di avere meno di 8 minuti da vivere?
5: Darei valore a ogni singolo secondo.
4: Voglio tornare dentro, voglio salvarla.
6: Non può, non funziona così.
5: Cristina è morta.
4: Questo non è detto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: che c'è in mente, va?
1: Caricate d'ossigeno e buttate in acqua.
0: Ma che vuoi fare, l'apnea?
1: Voglio fare Maria sott'acqua.
0: Davvero? Davvero, va?
1: Va.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ragazzi, dimenticavo il ricordo di questa canzone quando facevamo i disgiochi io e altri due miei compagni, due miei amiconi, in una discoteca del Biellese che adesso ormai non esiste più.
8: Che vuol dire? Vuol dire che...
7: dove questo periodo estivo, si faceva l'estivo fuori, si iniziava prima di cena con gli aperitivi ed era fantastico e si andava avanti fino a tarda notte a ballare e divertirsi e cambi di DJ, era fantastico, cioè gli anni 70-80 non ritornano più.
2: Questa è 7080.it. The Disco
9: Action. 10 super hit disco lungo 10 anni.
2: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Solo il top della musica 70-80.
3: 70-80.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
5: Buongiorno, oggi vi parlo di un successo internazionale del passato. In molti avranno apprezzato e forse addirittura conosciuto per la prima volta Venus degli Shocking Blue, grazie al successo della miniserie La Regina degli Scacchi, The Queen's Gambit, disponibile su Netflix. In una sequenza la protagonista Beth Harmon, l'attrice Anya Taylor-Joy, balla in modo forsennato davanti al televisore sulle note della celebre hit. In realtà il brano non avrebbe dovuto esserci. La storia della serie è infatti ambientata fino al 1968. Lo testimonia l'incontro di scacchi tra Beth e il campione russo Borgov, avvenuto nella finzione scenica proprio quell'anno, mentre Venus fu pubblicata il successivo.

una delle tante anomalie fra quelle che accompagnarono dagli esordi il disco degli olandesi Shocking Blue, gruppo psichedelico attivo dal 1967 che pubblicò nel 1969 il secondo album At Home con Venus appunto. La canzone su Venere, la dea dell'amore, fu scritta da Robbie Van Leeuwen, chitarrista e produttore della band, ignaro d'aver centrato l'affare della sua vita con un disco che sarebbe divenuto un classico della musica pop, oggetto negli anni di numerose cover. Il fisico e il particolare timbro di voce della Veres, uniti all'orecchiabilità di Venus, catapultarono la band in cima alle classifiche di mezzomondo, Stati Uniti compresi, dove forse per la prima e unica volta un gruppo olandese conquistò la vetta. La Veres fu chiamata nel 1968 a sostituire il cantante Fred De Wilde, entrato nell'esercito. È probabile che se Venus l'avesse cantata lui, non avrebbe avuto il medesimo successo. È solo una delle peculiarità di Venus, espressione del più classico esempio di plagio nella storia della musica. Infatti il riff di chitarra che la apre ricorda parecchio quello di Pinball Wizard degli Who, tratto dall'opera rock Tommy, pubblicato qualche mese prima, nel marzo del 1969.

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Per non parlare della canzone vera e propria, fin troppo simile a Banjo Song, scritta da Tim Rose del trio folk americano Big Three, in cui cantava Cass Elliot, in seguito componente dei Mamas and Papas. Ascoltare per creare

Considerata l'epoca, nessuno fece caso all'elementare scopiazzatura, risultato di vari pezzi incollati. Nel 1969 uscì la versione in italiano dei Dalton, per poi arrivare a quella di Mina, inclusa nell'album Cibuana del 1986, sulla scia del successo lo stesso anno delle Bananarama.

0: Si racconta che il trio femminile britannico volesse realizzare una versione dance di Venus. Per l'occasione si affidarono ai produttori Stock, Aitken e Waterman, gli stessi di You Spin Me Around, Like a Record dei Dead or Alive, i quali su quella falsa riga crearono di nuovo una hit da primo posto in classifica.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze 1972.

0: esce. Blinda la supercazzola con un scappellamento a sinistra e a destra come fosse di pentolone.
1: Non ho capito un cazzo.
0: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Bene, grazie. Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura ai fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Guerra USA-Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce di Donald Trump. L'Iran accetti l'accordo, non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Voltiamo pagina. Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani morti in un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il governo delle Maldive fa sapere che solo la prof e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione. Giallo nel napoletano, i cadaveri di 2 donne sono stati scoperti in un cantiere di Pollena a Trocchia. I corpi delle 2 vittime, non ancora identificate, erano al piano seminterrato del palazzo in costruzione. Indagano i carabinieri, la pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. In chiusura parliamo di cinema con il Festival di Cannes. L'Inconnu del francese Harari e Fjord del romeno Mungiusu sono i 2 film in concorso oggi. Il primo racconta di un uomo che si risveglia nel corpo di una donna. Il secondo è incentrato su una coppia sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Ci sarà anche un po' di Italia grazie a Dario Argento sulla Croisette per la proiezione della versione restaurata di Metti una sera a cena. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
5: E se fosse possibile viaggiare verso mondi paralleli? Lo stesso anno, la stessa terra, ma in altre dimensioni. Un mondo dove la Russia domina l'America. O dove il tuo sogno di essere una superstar si è realizzato. O dove San Francisco è una prigione di massima sicurezza.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
3: Ci sto!
2: Svegliati, idiota!
4: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
5: Ho qui davanti le canzoni preferite di Michela Di Alessandria. Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Ho la sua classifica, questi pezzi scelti tra gli anni 70 e 80, ovviamente di musica italiana. Al numero 10 iniziamo subito bene perché ci sono i Righeira.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

20 maggio 85, questa canzone, L'estate sta finendo, dei Righiera. Lasciamo la numero 10, al numero 9 Loredana Bertè con Acqua, Roberto Soffici, Tanto donne, al numero 8. Non sarei

classifica di Michela, le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, e questa che stiamo ascoltando è la sua classifica. Numero 8, Roberto Soffici con Tanto Donna. Al numero 7, Mina, Amor Mio. Viola Valentino con Comprami. Al numero 6.

0: Andiamo avanti con le posizioni, lasciamo la 6, al numero 5 c'è Tullio De Piscopo con Andamento Lento, al numero 4 Umberto Balsamo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

L'Angelo Azzurro è stato un grande successo nel 77, questa canzone di Umberto Balsamo che oggi abbiamo trovato al numero 4. Al numero 3 Giuni Russo, Alghero. Al numero 2 nella classifica di Michela ci sono i Ricchi e Poveri con Come Vorrei. Ci sono

0: Questa è la numero 2, rimane solo una canzone, abbiamo giusto il tempo di ascoltare la numero 1. Michela, hai scelto questa canzone e l'ascoltiamo assieme molto volentieri.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1978 con questa canzone dei New Trolls, Quella carezza della sera, esattamente esce nel mese di aprile. È anche la numero uno nella classifica di Michela di Alessandria, che io ringrazio per averci mandato queste sue 10 canzoni, e io vi do appuntamento con le prossime.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Suppongo che stiate aspettando con ansia la nomina del nuovo supervisore.
4: Non possiamo supervisionarci da soli?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
11: Non sono arrivata purtroppo in tempo a guardare i cartoni animati degli anni 70-80 quando sono nati, però quando ero più piccola la mattina la mia mamma mi faceva guardare Pollon e rimane tuttora uno dei miei cartoni animati.

0: The Weeks Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
2: Anche oggi è tempo di classifiche su 7080.it. La Weeks Compilation può partire anche oggi 18 maggio 1986. Allora, mano alla classifica dei 10 singoli più forti della settimana. E oggi partiamo subito con la posizione numero 10, dove troviamo Chris Rea con On The Beach.

0: On the Beach di Chris Rea apre la Wix Compilation del 18 maggio 1986. Questa era la decima posizione della classifica di 7080.it. Al numero 9 abbiamo Samantha Fox con Touch Me, mentre all'ottavo posto i Dire Straits con Your Latest Trick. Settima posizione oggi per i Queen, che ascoltiamo con A Kind of Magic.
1: Un successo via l'altro. Wix

Kind of Magic. Questi erano i Queen di Freddie Mercury, settimi nella Weeks Compilation del 18 maggio 1986. La posizione numero 6 è occupata dai Cure con Boys Don't Cry, mentre al numero 5 abbiamo Jackie Graham, che ascoltiamo con Set Me Free.

0: Set Me Free con Jackie Graham al quinto posto della Wix Compilation di oggi, 18 maggio 1986, ovviamente su 7080.it, dove al quarto posto abbiamo i Level 42 con Lessons in Love e al numero 3 troviamo Madonna, che oggi ascoltiamo con Live to Tell.
1: Un successo via

Live to Tell, questa era Madonna, terza nella Wix Compilation del 18 maggio 1986, la classifica di 7080.it che vede al secondo posto Peter Gabriel con Sledgehammer. E ora siamo prontissimi anche oggi a svelare la cima della nostra classifica, ma prima andiamo a rivedere tutte le posizioni dalla 10 alla 2. On the Beach di Chris Rea è al numero 10 di questa Wix Compilation. La nona posizione è occupata da Samantha Fox con Touch Me, mentre al numero 8 abbiamo i Dire Straits con Your Latest Trick. A Kind of Magic, i Queen sono al numero 7, mentre al sesto posto abbiamo i Cure con Boys Don't Cry. Posizione numero 5 per Jackie Graham con Set Me Free, mentre al numero 4 abbiamo i Level 42 con Lessons in Love. Al numero 3 abbiamo appena ascoltato Live to Tell di Madonna, mentre la seconda posizione di oggi, 18 maggio 1986, è occupata da Peter Gabriel con Sledgehammer. E al numero 1 oggi in questa Wix Compilation di 7080.it abbiamo i Doctor and the Medics che ascoltiamo con Spirit in the Sky.

0: Spirit in the Sky. Questi erano i Doctor and the Medics, primi nella Wix Compilation del 18 maggio 1986. La classifica di 7080.it che oggi giunge al termine proprio con questo pezzo, ma torna domani sempre puntuale, sempre su 7080.it e sempre coi 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: senza telefono.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
3: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano. Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in 2 giorni diversi. Le 2 donne trovate morte questa notte in un cantiere di Pollena Trocchia. L'uomo, ascoltato da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe confessato. Avrebbe assassinato le 2 donne, probabilmente prostitute, dopo un rapporto sessuale e una lite scaturita al momento del pagamento. I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nella grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso per tentare il recupero. Le autorità fanno sapere che gli italiani potevano scendere fino a meno 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. I fatti di Modena. In una mail indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva: contro i cristiani, sei italiano, peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Dall'estero i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Voltiamo pagina. Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita dalle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Lo sciopero è indetto contro la guerra e il genocidio, il caro vita e lo sfruttamento. A Roma la manifestazione nazionale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che te ne è sembrato dell'86?
5: Mi è piaciuta la TV.
4: Non hai vista molta, credo.
5: Ho visto poco di tutto.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione che hai

la selezione musicale di 7080.it per i nati fino al 1964. Musicale di 7080.it per i nati fino al 1964.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu stai in burnout, Fra, ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.

0: certo che con tutto quello che sta succedendo al giorno d'oggi, l'inflazione, la disoccupazione, la fame nel mondo e il pericolo di una guerra atomica, se uno ti viene a dire che tua moglie è andata a letto con un altro, ti viene solo da ridere.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao, sono Ginevra da Legnano. Vorrei dedicare la canzone Say You, Say Me, Lionel Richie, per i miei nonni. Grazie mille, siete fantastici.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
6: The New Wave Collection. New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
7: Una produzione K-Vox.
8: New Wave Collection, nuovo appuntamento con XTC, Major of Simpleton e poi ancora Yazoo, Don't Go, gli AA di Take On Me, gli Asset Camera dalla Scozia con All I Need Is Everything, i Cars con Heartbeat City e i Clash di Charlie Don't Surf.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Desidera?
3: No, è che c'è una ragazza che ha dell'affetto per me e forse anche qualche cosa di più. Soltanto che io non vorrei incoraggiarla, perché fra me e lei c'è una differenza. Cioè io sono molto più grande di lei e di conseguenza lei è molto più piccola.
2: Io cosa posso fare?
3: Il pieno, no?
2: Di benzina?
3: E che cosa, di marmellata allora?
2: Non si sa mai.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta? Mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu. La conferma arriva dalla Farnesina. Le ricerche erano riprese questa mattina coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano ha precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM domani per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. L'udienza di convalida. L'uomo ha investito e ferito, ricordiamo, 7 persone in centro a Modena. Nuovo avvertimento del presidente Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, dice Trump. Il tempo è essenziale. Dal canto suo Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. La cronaca avrebbe ammesso il suo coinvolgimento. Il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. L'uomo avrebbe confermato dunque di aver ucciso le 2 donne in giorni differenti nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato in una lite scaturita al momento del pagamento, li avrebbe uccise spingendole nel vuoto. Il calcio, la Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale palpitante. In programma Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. In scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che è successo qui?
5: Non è ancora successo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox.
1: Io non ho peli sulla lingua, momentaneamente.
2: No!
1: Capito, doppio senso?
3: Può dire, scusi,
1: sì,
3: gentilmente, di questo.
1: Ma questo lo diamo al signore, che si diverte anche lei.
3: Lo tengo io.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo

0: Tutti i giorni dalle 7 alle 8 del mattino, trovati. La farei però anche in fatti trovare. Tutti i giorni dalle 7 alle 8 del mattino, fatti trovare davanti al nostro jukebox per ascoltare i tre pezzi più forti dei tuoi anni più belli. 37, 70, 88, 70, 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giovanni, vorrei ascoltare Cold Day and Night di

0: Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, primo giorno di scuola. Dobbiamo andare indietro di tanti anni, perché io ne ho adesso, ne ho 44, in fila per 3 con il resto di 2. Qua andiamo nell'84-85, dove iniziai prima elementare dalle suore. Io ho fatto la prima, seconda, terza elementare dalle suore. E mi ricordo che tutti i maschietti avevano il grembiulino nero e le femminucce avevano il grembiulino bianco.

0: creare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io faccio colazione a 300 metri da 4.000 cubani addestrati ad uccidermi, quindi non creda di poter venire qui a sventolare un distintivo nella speranza di farmi innervosire.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sì, ciao staff di 7080. Se mi chiamo Stefano, telefono sempre da Segrate, vi ascolto sul digitale terrestre. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, una canzone di Luca Carboni, Farfallina, perché mi ricordo ai miei tempi, quando tutti quanti nei locali, nelle discoteche o nelle feste in casa si ballavano in lenti, roba che secondo me adesso sono completamente spariti. Continuate così, un abbraccione a tutti. Ciao ciao.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Braccio di ferro, Popeye. E quando è la siloma, e quando è la siloma. La la la la la la la la la la la la la la.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Questa è 7080.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ti piace la nostra musica?
7: Sì, sì, sì, sì, sì.
6: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. I fatti di Modena in apertura: sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo fare del male a nessuno, sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto accaduto sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone nel centro di Modena. Il racconto sarebbe apparso vago e nebbiato, ha detto il difensore dell'uomo. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantà alle Maldive, lo conferma la Farnesina. Le salme di tutti e 4 subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave d'Ive dell'atollo di Baavu. In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, lo fa sapere il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Commissione europea e a Ursula von der Leyen. Una donna anziana ha perso la vita in un incendio in un appartamento a Trieste, le fiamme sono divampate in una palazzina del centro, costringendo molte famiglie all'evacuazione. Evacuazione di emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non ha fatto tempo a fuggire. Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Cobolli, guadagna 4 posizioni, Darderic che sale al 16° posto. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Può essere sconvolgente conoscere il futuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
6: 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Cazzo io!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cazzo!

0: come si dice oggi, faremo un quiz. No, anzi, un telequiz. Voi non dovrete indovinare che cosa fa questo distinto signore. No, sarebbe troppo facile.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao, la mia prima auto è stata una Renault Super 5 del 1989, grigio scuro, e mi ricordo che la prima modifica che gli avevo fatto era stata cambiare il pianalino dietro e farne uno nuovo con tutte le casse, woofer e tutto il resto. Bellissimi ricordi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente, che è tutto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Dimmi tesoro.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: No, guido proprio adesso, tu mi capisci?
0: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer!
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pronti su Top of the Pops per ascoltare le 5 canzoni più programmate in radio in questo mese del 1969. Le 5 canzoni sono Beatles con Billy Preston, Get Back, Friends of Distinction, Grazing in the Grass, Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel, Guess Who e la splendida These Eyes, Stevie Wonder, My Cherie Amour. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ma la vuoi fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
3: No, qua dentro sei un coglione tu.
0: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano, il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
10: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano i fatti di Modena. Il legale di Salim El-Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Non si è reso conto dell'accaduto, non sembra lucido, dice il legale. La famiglia di El-Khoudry è annichilita dal dolore, conclude ancora il difensore dell'uomo. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Nell'ultima bozza inviata a Washington da Teheran è stato proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Ma lo riporta la televisione Al-Arabia. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. La cronaca. In questura a Campobasso sono ricominciati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta della mamma e della figlia morte avvelenate a causa della ricina Pietra Catella. Sentiti nuovamente alcuni parenti di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, le 2 donne decedute lo scorso dicembre. Nel pomeriggio verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietracatella. Svolta nel giallo invece di Santa Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sempre nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. La MotoGP caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva a 7 ed è stata esposta alla bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È impossibile.
6: Ripeto, non più visibile. È scomparsa di colpo.
5: Il generatore. Ordini di staccare il generatore.
7: Ci muova!
5: Ma non c'è più contatto radio, signore. Provi lo stesso.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Non cercare la destinazione, abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Metti Radio 7080.

0: fai, Maverick?
1: Che stai facendo, Maverick? Non abbiamo carburante!
2: Ci affianchiamo a Cooper!
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Ciao, sono Valentina dalla provincia di Monza. Volevo dirvi che vi seguo sempre sul digitale terrestre. Buona serata, un abbraccio.
8: Questa è 7080.it.

0: gioco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata, con lo scappellamento a destra.
1: Te lo credo che non capisci, frenetico. Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano, il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimantale Maldive, lo conferma la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero delle altre vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla agenzia stampa semiufficiale iraniana Tashmin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà comunque in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo di pace tra i due paesi. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste, 2 giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine messicana che gareggia con la nazionale usbeca. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e 5 agosto del 2023 durante un raduno internazionale di scherma. 4 feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti. Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano infatti che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà un valore di 148 miliardi di dollari. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
5: Oh, guarda cosa ho combinato!
6: Te l'ho detto! Non ci credo!
5: Tu non dovresti essere qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
7: Il protagonista de Il numero perfetto di oggi è Billy Idol, un soprannome, quello di Idol, che nasce già ai tempi della scuola. In questo contesto, però, era inteso come fannullone, Idol, scritto I-D-L-E, parola la cui pronuncia è la stessa di Idol, idolo. Da qui, il nostro artista ha deciso di tenersi questo soprannome, ovviamente nel significato di idolo. Sul finire degli anni 70, Billy Idol abbraccia la corrente punk e dopo una breve esperienza con Siouxsie and the Banshees forma il suo primo gruppo, i Generation X, con i quali pubblica il primo EP con 4 canzoni. Il titolo dell'opera è Don't Stop. Da questo lavoro ascoltiamo uno dei brani più noti di Billy Idol. Questa è Dancing with Myself.

0: Dancing With Myself da Don't Stop dei Generation X e Billy Idol, ovviamente. Questa è la prima delle tre canzoni de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani, oggi proprio su Billy Idol. Il grande successo per questo artista arriva però a metà degli anni 80 con l'uscita di Rebel Yell, un album che porta Billy Idol ad ottenere fama in tutto il mondo. L'uscita di questo disco è del 1983 e da questo LP vengono estratti tre singoli che hanno scalato tutte le classifiche mondiali: Flash for Fantasy, Rebel Yell, che dà proprio il titolo all'album, e Eyes Without a Face. Noi ascoltiamo proprio quest'ultima. Da Rebel Yell, Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: Su 80.it presenta Il Numero Perfetto.

Eyes Without a Face. Questo è Billy Idol dal disco Rebel Yell del 1983. Tre anni dopo, nel 1986, esce il terzo album dell'artista inglese, Whiplash Smile, che contiene super successi come To Be a Lover e Sweet 16. Questa canzone racconta la storia di un ragazzo lettone. Questo ragazzo come To Be a Lover e Sweet 16. Questa canzone racconta la storia di un ragazzo lettone. Questo ragazzo viene lasciato dalla sua futura

0: 16 da Whiplash Smile di Billy Idol 1986. Con questa canzone chiudiamo l'appuntamento odierno di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Ovviamente oggi l'artista in tre brani era Billy Idol. Torniamo col prossimo appuntamento e col prossimo artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Oh, cazzozza, io qui non c'entro niente, la gente capisce al volo quando c'è un impostore.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Wow, non so da dove cominciare.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Meraviglioso! Sa che sulla terra coltiviamo ancora il grano?
1: Hai sentito, Luigi? Sono ancora al grano!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori? Si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
6: Ciao, sono Roberto, chiamo da Fagnanolona. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Rock With You di Michael Jackson. È un ricordo di quando ero un ragazzino. Ciao, grazie mille.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Miriana, tu sei un bel fico al femminile, possiamo dire.
0: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Bavu. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato che i soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani, gli altri 2 mercoledì. La TV Al Arabiya sostiene che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga a più fasi, un'apertura graduale sicura di Hormuz, sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo. La cronaca: la difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 i feriti in pieno centro a Modena sabato scorso, lo rende noto l'avvocato Fausto Gianelli. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Geradadda nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono a lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi. Il calcio: la nota dei verdetti sarà quella di domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude dunque con il botto, mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale più che palpitante non era possibile immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma andranno in scena domenica 24 alle 20.45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter ospiti del Bologna e Lazio-Pisa. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E se c'è sfuggito qualcosa?
5: Le nostre perdite sono state...
4: Abbiamo controllato 1000 volte, che può esserci sfuggito? Domani noi cambieremo la storia.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer.
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Non sono arrivata purtroppo in tempo a guardare i cartoni animati degli anni 70-80 quando sono nati, però quando ero più piccola la mattina la mia mamma mi faceva guardare Pollon e rimane tuttora uno dei miei cartoni animati.

0: 87 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Laura, il mio telefilm preferito di quando ero ragazzina è Orzo

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Antonio e chiamo da Avellino. Complimenti per questa TV che ho scoperto da poco e niente, questa canzone che vi ho chiesto mi evoca un ricordo di quegli anni. Buon lavoro.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi vogliamo vedere le gambe di questa Vilma, che dice che ha le gambe molto belle. Dice
2: no,
1: sono
2: molto belle,
1: belle come quelle della
2: normali.
1: Della Cinquetti.
2: Hai capito? Cioè la Cinquetti è mezzo metro più alta di me.
1: Ma che vuol dire? Si può avere le gambe belle anche se uno è un tappo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, sono Anna. Vi saluto tantissimo, siete stupendi, bellissimi, meravigliosi, fantastici, carini, gentili.
4: Ma chi è questo bel tesorino?
3: Volevo sentire la canzone, che però non ricordo il titolo, che fa Jeopardy, baby. I love you, Jeopardy, baby. È la prima volta che canto, ma non mandatemi a Sanremo,
5: Sì, credo che non diventerò mai come te.
3: Mi raccomando, perché ho vergogna. Grazie di tutto e siete
6: la forza. Tu devi sentire la forza in te.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, l'appuntamento in cui vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Steve Miller Band, Take the Money and Run, Peter Frampton, Baby I Love Your Way, Keith Carradine, I'm Easy, Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around, Marvin Gaye, I Want You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Guardate come si scrive. Così dovete scrivere. Così, guarda anche tu, somaro. Non ridere, così devi scrivere. Bravo, bravo, Pinocchio. Sei veramente bravo. Bravissimo, continua così, Pinocchio, bravo.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
6: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Notizie riportate dal Al Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di tensioni. L'Iran sarebbe pronta ad accettare un periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio arricchito, circa 400 kg, venga trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Nessun risarcimento, ma concessioni economiche. Veto, però, di Donald Trump. Chiediamo e abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri cittadini, liberati il prima possibile. Così il ministro degli esteri italiani, parlando della Global Sumud Flottiglia. Sarebbero 12 i nostri connazionali fermati da Israele. Noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha aggiunto Tajani. Sono almeno 27 le barche intercettate dalla marina israeliana al largo di Cipro mentre navigavano verso Gaza. Chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. Crudeltà e minorata difesa sussistono, ha spiegato il magistrato, perché Pierina fu attesa nel buio e il suo assassino, prima di sferrare i colpi mortali, usò 27 coltellate per far soffrire la vittima. Un 49enne è stato fermato dai carabinieri per la morte delle due donne, i cui corpi sono stati trovati in un palazzo abbandonato a Pollena Trocchia, nel napoletano. Le donne sarebbero state due prostitute. L'uomo ha confessato il duplice omicidio. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le donne erano una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. Le due donne sarebbero precipitate da diversi piani del palazzo abbandonato divenuto un cantiere, forse in giorni diversi. Proseguono positivamente per l'Italia le qualificazioni per il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Nel tabellone maschile Federico Cina ha battuto al primo turno il giapponese Yusuke Watanuki per 6-4-6-4. Anche Marco Cecchinato approda al secondo turno. Tra le donne Lisa Pigato ha invece sconfitto la russa Aliona Falei 6-1-6-3. Esordio positivo anche per Martina Trevisan. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cos'è di meraviglioso l'aria, James?
6: È molto fresca. Non ci sono germi.
5: Perché? Perché credi che non ci siano germi nell'aria?
6: Siamo in ottobre, vero?
5: Aprile.
6: Che anno è questo?
5: Tu quale credi che sia?
6: È 1996.
5: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
6: Il 1996 è il passato.
5: No, il 1996 è il futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 78.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Ascoltiamo sempre grandi successi e belle canzoni di cantanti, cantautori, gruppi italiani nel numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi siamo con lui, con Francesco De Gregori. Gennaio del 1975 esce Rimmel, questo suo quarto album. Noi ascoltiamo questa canzone.
2: Mio padre.

0: Questa canzone è contenuta nel suo sesto album, che esce nell'aprile del 1978 e porta il suo nome, De Gregori. Sono 10 le canzoni contenute. Io vi ho proposto il 56, ma devo ricordare Generale e anche Natale. Ci sta ancora un disco, abbiamo giusto il tempo per ascoltarlo, e allora subito non perdiamoci nel tempo.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: per chiudere, siamo nel giugno del 1982 con Titanic, questo è il suo ottavo album. Noi la canzone che abbiamo ascoltato è proprio quella che dà il titolo all'intero 33. Siamo arrivati così alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi abbiamo raccontato e ascoltato tre canzoni di Francesco De Gregori. Domani vi aspetto con un altro grande artista.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla società.

Italiana per la tutela della voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
5: Sono Laura, il mio telefilm preferito di quando ero ragazzina è Orzu.

0: questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un'ora, sembra che sia passato un minuto, ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività.

70.it. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it. La Frappi e 70-80.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer,
1: fatti cazzi tuoi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Numero uno.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci pronti con Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1984. I 5 super campioni sono Duran Duran, The Reflex, Laura Branigan, Self Control, Billy Idol, Eyes Without a Face, Wang Chang, Dance All Days, Dan Harmon, I Can Dream About You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: Vai al bar, ti accorgi di come sono cambiate le discoteche. Il barista erano italiani. Come ti chiami tu? Franco, tu? Andrea, ciao. Cosa vuoi? Coca-Cola, ghiaccio. Ghiaccio? Perfetto, ghiaccio. Limone? Perfetto, limone. Adesso i baristi, tutti questi ragazzini con le bottiglie, li vedi, hanno tutti dei nomi. Come ti chiami tu? Frank. Tu? Tex. Tu? Mix. Tu? Tex. E dove sei? Lissone. Ah, vattene a fare.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, il Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Professor Bergman, Michael, caro Paul, Luke e Anna sulla vostra nuova Arcadia, non vi dimenticheremo mai. E Alfa, ovunque il tuo viaggio ti potrà condurre, i nostri cuori saranno con te e la speranza di ricongiungerci non svanirà mai. E infine, a voi, abitanti della Terra, noi diciamo addio. Vi chiediamo soltanto una cosa. Non dimenticateci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.
6: 7080.it e K-Box presentano
7: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
8: 1974, 7 luglio, la Germania Ovest vince il secondo mondiale battendo in finale l'Olanda per 2-1.

0: Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Con le nostre 100 lire suoniamo sempre tre canzoni italiane, perché questo è Jukebox. 18 maggio 1985, sono tre pezzi della classifica italiana. Allora subito 100 lire nel Jukebox e via con Marco Armani.
0: Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

0: preso dalla classifica italiana, esattamente dalla posizione numero 6, sono i Mattia Bazzar con Souvenir. Ultima canzone per oggi, arrivano anche i ricchi e poveri.
1: Jukebox,
2: un successo via

0: 100 lire e tre canzoni, perché questo è Jukebox e abbiamo suonato anche l'ultima di oggi, Se mi innamoro, sono i ricchi e poveri. Ricordo anche che sono al numero 3 nella classifica italiana. 18 maggio 1985 è tutto, io vi do appuntamento come sempre a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla società.

0: Italiana per la tutela della voce. www.ctv.info. Backup. 20 anni compressi in un'ora.
1: 1975, 18 maggio. La Juventus vince il suo 16° scudetto.

0: 7:50. Noi, quando non avevamo studiato, ci moriva nonna. La mia è morta 19 volte. Professoressa, c'ha la famiglia allargata, ok?
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: La mia prima macchina è stata una Ford Escort mezza scassata.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Il ripetersi delle esperienze ha un'unica finalità: insegnare quello che non si vuole apprendere.

0: anni70.it.
1: Hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cazzo, io non ci avevo pensato, capo.

0: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 18 maggio 1978, eccomi qui, arrivo per prima, sono davanti al nostro jukebox e vediamo quali sono le tre canzoni che selezioniamo oggi. Beh, la prima la faccio scegliere a lui.
2: Grazie mille, e allora oggi partiamo con il botto, Michael Zager Band, Let's All Chant.

0: Let's All Chant apre le danze di questo jukebox del 18 maggio 1978. Andiamo con la seconda delle tre canzoni presso le 100 lire.
1: E lasciamo le discoteche perché adesso ci ascoltiamo un pezzo fortissimo in radio. Bonnie Tyler, questa è It's a Heartache.

0: Bonnie Taylor con It's a Heartache e qui ci voglio ancora di discoteca.
1: Eh sì, dopo questo lento è giusto chiudere con un altro pezzone da ballare. Loro sono gli Chic e questa è Everybody Dance.

0: Gli Chic con Everybody Dance, prima ancora Michael Zucker Band con Letzol Cent e Bonnie Taylor, un successo in radio, è It's a Heartache, a chiudere lo spazio jukebox.
1: Tempo esaurito, ma noi torniamo domani, sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: È pronta, l'avete visto correre nei titoli, l'edizione straordinaria di Studio Aperto diretto da Emilio Fede, al quale diamo immediatamente la linea.
1: Solone, avete delle gambe là, se che se.
2: Come si chiama? Maurizio.
3: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
9: 7080.it.
3: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
10: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Evviva la radio!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie domani, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e 2 ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto 2 atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e le CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la 5ª consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2.740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero 1 del ranking ATP, comunque vadano il Roland Garros ed i Championships. Ad oggi Sinner ha 14.700 punti contro gli 11.960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.

0: Spero che ti piacciono le nozze all'antica.
1: Preferisco le notti di nozze all'antica.
0: Sei incorreggibile.
1: Vorrebbe dire che mi ami.
0: Ci puoi scommettere le mutandine.
1: Oh, mio unico amore.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao bellezze, siete un po' cattivelli,
2: Che sto dicendo, Willis?
1: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
3: Beh, all'incirca.
1: Ciao ciao, possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico, tutta.
4: Ah sì? Beh, molto interessante.
1: È per voi, va bene?
4: Andata.
1: Un bacetto, ciao.
2: Bellezze.
5: Like it.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Mescola un po' di insania alla tua saggezza. È dolce dimenticare nel luogo giusto.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: E tu sei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
3: Anche oggi è tempo di classifiche su 7080.it. La Weeks Compilation può partire anche oggi 18 maggio 1986. Allora, mano alla classifica dei 10 singoli più forti della settimana. E oggi partiamo subito con la posizione numero 10, dove troviamo Chris Rea con On The Beach.

0: On the Beach di Chris Rea apre la Wix Compilation del 18 maggio 1986. Questa era la decima posizione della classifica di 7080.it. Al numero 9 abbiamo Samantha Fox con Touch Me, mentre all'ottavo posto i Dire Straits con Your Latest Trick. Settima posizione oggi per i Queen, che ascoltiamo con A Kind of Magic.
1: Un successo via l'altro.

Kind of Magic. Questi erano i Queen di Freddie Mercury, settimi nella Wix Compilation del 18 maggio 1986. La posizione numero 6 è occupata dai Cure con Boys Don't Cry, mentre al numero 5 abbiamo Jackie Graham che ascoltiamo con Set Me Free.

0: Set Me Free con Jackie Graham al quinto posto della Wix Compilation di oggi 18 maggio 1986, ovviamente su 7080.it, dove al quarto posto abbiamo i Level 42 con Lessons in Love e al numero 3 troviamo Madonna che oggi ascoltiamo con Live to Tell.
1: Un successo.

Live to Tell, questa era Madonna, terza nella Wix Compilation del 18 maggio 1986, la classifica di 7080.it che vede al secondo posto Peter Gabriel con Sledgehammer. E ora siamo prontissimi anche oggi a svelare la cima della nostra classifica, ma prima andiamo a rivedere tutte le posizioni dalla 10 alla 2. On the Beach di Chris Rea è al numero 10 di questa Wix Compilation. La nona posizione è occupata da Samantha Fox con Touch Me, mentre al numero 8 abbiamo i Dire Straits con Your Latest Trick. A Kind of Magic, i Queen sono al numero 7, mentre al sesto posto abbiamo i Cure con Boys Don't Cry. Posizione numero 5 per Jackie Graham con Set Me Free, mentre al numero 4 abbiamo i Level 42 con Lessons in Love. Al numero 3 abbiamo appena ascoltato Live to Tell di Madonna, mentre la seconda posizione di oggi, 18 maggio 1986, è occupata da Peter Gabriel con Sledgehammer. E al numero 1 oggi in questa Wix Compilation di 7080.it abbiamo i Doctor and the Medics, che ascoltiamo con Spirit in the Sky.

0: Spirit in the Sky. Questi erano i Doctor and the Medics, primi nella Weeks Compilation del 18 maggio 1986. La classifica di 7080.it che oggi giunge al termine proprio con questo pezzo, ma torna domani sempre puntuale, sempre su 7080.it e sempre coi 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Papà era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Aveva il bagno vicino alla camera mia, lui si alzava alle 7 del mattino, andava in bagno, appena si guardava allo specchio mentre io dormivo, non gli interessava. Quando si guardava allo specchio cominciava. Poi, brut, dappertutto, sei brut. Usciva una puzza di merda e brut per tutta la casa.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma ci saranno più a culo questi?
7: No!

0: 7080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno 2 morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi. Indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborán e Juan Pablo Fikovic, prima volta dolcissima per Lisa Pigato che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kuzston rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cina e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non è successo niente di strano a lei e agli altri due prima dell'incidente?
4: Non capisco.
3: Non siete stati colpiti da radiazioni o cose del genere?
4: Non lo so, l'auto era piena di scintille prima che arrivassimo al blocco. Non so per quale ragione, lo tenga comunque. Come mai lo chiede?
3: C'è un uomo che sta morendo e non riesco a capire di cosa.
4: Il suo amico forse può dirvelo.
5: Non risponde a nessuna domanda.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: E adesso invece sei la più lunga principessa dei curedutti del mondo.
2: Buffa per davvero, buffa per davvero.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
11: Ciao 7080. Da quando vi ho scoperto mi alzo la mattina e finalmente non vedo tutta quella tristezza che circonda la televisione.
12: Non me lo dì.
11: Io vorrei salutare tutti, ma vorrei ascoltare P-Machinery, Propaganda. È un ricordo che ho in discoteca la domenica pomeriggio quando si andava a fare festa. E un saluto a tutti, vorrei salutare mia moglie, tutta mia mamma e tutte le persone come me che hanno vissuto quei periodi.
12: Sicuro, ma de magico.
11: Un abbraccio, ciao 7080, siete grandi.
12: Non c'è niente da fare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Tutti nasciamo per poi morire nel corpo. Tutti moriamo nel corpo per poi rivivere eternamente nello spirito. Così come abbiamo per un tempo portato un corpo materiale, porteremo per l'eternità un corpo spirituale.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.
2: To gusti smelke one.
3: Ed è una canzone super popolare quella che ospitiamo oggi in Do Gusti Smelke One qui su 7080.it insieme a me, che sono Marco De Domenico. Sì, perché l'abbiamo cantata un milione di volte. Originariamente scritta e composta da un musicista sudafricano che si chiamava Solomon Linda nel lontano 1939, fu pubblicata per la prima volta col titolo Mbube. Arrivò negli Stati Uniti 10 anni dopo. La canzone Mbube fu terminata senza particolari prove, soltanto 3 registrazioni furono sufficienti. Era il 1961 e i Tokens, un gruppo doo-wop, adattarono la melodia e aggiunsero un testo in inglese per produrre quel capolavoro senza tempo che è The Lion Sleeps Tonight, che andiamo quindi ad ascoltare per i Tokens. The Lion Sleeps Tonight qui su 7080.

Erano i Token, quelli di The Lion Sleeps Tonight, che cantarono Wimowe e decisero di registrare appunto la loro versione. Dopo aver adattato la melodia e appunto aggiunto il testo in inglese, come dicevamo prima, pubblicarono The Lion Sleeps Tonight, sebbene Solomon Linda non ha ricevuto alcun riconoscimento. La canzone era sua, raggiunse la vetta delle classifiche americane, neanche a dirlo. Negli anni, insomma, a metà degli anni 2000, erano circa 150 gli artisti in tutto il mondo che avevano reinterpretato questa canzone, quindi virtualmente senza un vero papà. Inclusa anche nel film Il Re Leone della Disney, un film di un po' più di 30 anni fa, che incassò 15 milioni di dollari in royalties. Potete immaginare la situazione: Linda oramai scomparso da tempo, nessun riconoscimento per lui né per la sua famiglia, che insomma ne rivendicava almeno i diritti, visto che la canzone era di Linda. Sarà poi un gruppo musicale italiano, soprattutto nella prima metà degli anni 80, a realizzarne una versione dance da discoteca, che è quella che andiamo ad ascoltare. Loro sono i Passengers, questa è The Lion Sleeps Tonight.

0: Erano i Passengers nella loro versione, una delle 150 The Lion Sleeps Tonight, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Melke One. Ciao a tutti da parte di Marco, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gustis Melke One.
1: Su Google scrivi solo 7080. 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: cosa dovremmo fare noi della polizia per essere più umani? Fornire un servizio di scorta ai ladri quando vanno a rubare?
1: Qualche volta lo fa, quando ha accompagnato certi pezzi grossi.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi Brani.
10: Ma fammi mangiare, ma che me frega!

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Da tempo ormai i nostri sistemi di sostentamento danno segni di un deterioramento serio. Il blocco totale non è imminente, ma inevitabile. La scorsa settimana ci siamo imbattuti in un'intensa perturbazione gravitazionale che ha catapultato la nostra Luna in questo sistema solare totalmente sconosciuto. I sensori indicavano la presenza di un pianeta abitabile, ma sarebbe stato alla nostra portata per soli 6 giorni. Un tempo insufficiente per determinare i rischi a lungo termine di un trasferimento sulla sua superficie.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: di Don Ledì.
1: Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Metti 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Abbiamo pensato di andare sul lago di Bolde. Ho dei panini al prosciutto e della cioccolata calda là dentro.
2: Già, e vedo che Morca ha una coperta e pepe?
3: No, formiche.
2: Formiche?
3: Mindy dice che non c'è picnic senza formiche.
2: Quelle formiche sono schifose.
3: No, sono felici della loro forma di governo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Me lo faresti un grande favore?
1: Manomettere i miei freni?
0: No, se la mia personalità fosse troppo ingombrante, tu cacciala via.
1: Che spiritoso che sei.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Avevo 25 anni, l'ascoltavo in discoteca quando sono entrato per la prima volta. Era pieno di figa.
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Amore, tu sei per me il coltello con cui frugo dentro me stessa.

0: way to heaven.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Piace la nostra musica?
2: Cioè a me non importa proprio.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè io avevo pensato...
1: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: ascoltato Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ha detto di non fare domande.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza 1979.

Allora, io sono steso sopra un letto, tu sei stesa di rimpetto, mi dici dolcemente, guarda che schifo, guarda che schifo, guarda che schifo. Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi, guarda che schifo, guarda che schifo, guarda che schifo. Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi cos'è che schifo, cos'è che schifo, cos'è che schifo. Ma come?

0: cazzo vuoi vattene a fanculo, cazzo me ne frega, ma sti cazzi al culo di strapazzi, mandatevene a fanculo tutti, io sai cazzo me ne frega, chi è questo che dice parolacce? Vittorio Sgarbi, signor Sgarbi, non si può dire parolacce di qua, ma io dico che cazzo mi pare, mandatevene a fanculo tutti, riportarci i vostri, io sono il presidente della commissione cultura di sto cazzo, voi che cazzo siete?
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
2: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Povero John Koenig, come sottovaluti il tuo peso nel grande piano degli eventi? E come piccolo il tuo corpo per essere tu così grande?
3: Vorrei poter almeno conoscere il mio peso nel piano degli eventi.
2: I nostri due pianeti si sono incontrati all'interno del tempo per poter consentire i grandi mutamenti.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: No, era soltanto amore, amor, sempre amor. Sono sicuro.
4: Sei proprio partito, amico.
5: Tutto questo è molto bello. Ci sarà un matrimonio.
6: Matrimonio? E lo trovi una cosa bella?
5: Sicuro, non è così.
6: Te sbagli e te lo dimostro. Gli autisti che vanno a sbattere sono tutti sposati e quando occorre un tizio da spedire per aria coi missili gli si presentano tutti uomini sposati che vogliono tagliare la corda a costo di essere sparati in aria e non credono che il matrimonio sia bello.
2: Questa è 7080.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Hola, buenas noches, buenas tardes. Sono Milton, uruguayano, escuchando la 7080 IT, la mejor radio de oldies, y quería escuchar Sono uruguayano, e sono nato nella terra del tango, quindi voglio ascoltare Hypnotic Tango of My Mind. Muchas gracias, tante grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: La misura dell'amore è amare senza misura.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: Io ammiro la sincerità.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Intesi? D'accordo?
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: Your device is tuned to the American Top 40, a 7080.it idea by Keyvox Production.
4: 1978.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono El DeBarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is To Blame, Madonna, Live To Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it, gli altri suonano successi.